bianca scia di un neve. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano.